di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio.

entra in questo mare buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.